0: Manolo, Manolo,
1: Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Manolo, Man

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando, tô, né?

se aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Quando si aggiusta. Ui ui.

Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, cortando, c